in tema di Kashmir. Wild Ride. E ora temazo versionando il tema I'm a Run di Nico and Beats, Fallen Watts, Altego e Olgin.